obi so kwai na store manager o kwai kwai wo kokun kra ko di nyoma ni na store manager una mu di nyoma nyoma no nyoma eti nyumu enyina ye beto ewo Y2K Adum FM Y2K Jumedia.